0: emi omo yin na ni o joli jani mo wa nita bayi lati le mo bi awon eyan se se damo maggi chicken flavor si oya espelli celery
1: s e l a r r I e
0: salary ah boda mi espelli espelli no di salary oya lopin gbianju espelli turmeric
2: t u r m e r I c turmeric
0: e kare pali ohun isebe maggi chicken flavor kan fun yin
3: ohun isebe maggi chicken flavor pelu eroja alugosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo

akoko gagara ti gori iroko lo le letintin opa pupo olorun fun itoja odola amoye bi imoye leti eto ti satunse to po gba fun amoye ore amoye ara amoye oga to mose ti to ti sanfani po